0: Da, leto bele. Amen, saro gol ete.
1: Adat manah top edo haye bo hai chen lagu suntik lawat lagu mana hai chen kane jaja jaja manah top teruskan kalau cekmen pantar suntik lawat
2: Eh, so my way.